AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: accendere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
0: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

spazio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura. Tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo, con un solo biglietto. Sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.

The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

wish you well to rot in peace while I carve out my master.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori. Sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Grazie con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Mac.
1: Benvenuti a tutti, buon venerdì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, pronto per accompagnarvi anche oggi un'ora a nostra disposizione nel magazine, dove parliamo del più e del meno, parliamo di tante cose. Subito, tra poco, ci soffermeremo su un problema, quello di comprare nel 2026 un'auto. Non è tanto acquistare un'auto, ma il problema sostanziale di oggi è mantenerla.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: web.
1: È tempo di The Mac.
2: Oggi mantenere un'auto è veramente difficile, questo è il primo argomento del nostro venerdì. Tra benzina, assicurazione, bollo, gomme, revisione, manutenzione, avere una macchina nel 2026 sta diventando quasi un abbonamento premium, no, alla sopravvivenza. E c'è un'analisi che ho visto in questi giorni di facile.it che racconta che gli italiani arrivano a spendere fino a 4.500 euro all'anno solo per mantenere un'auto. E la cosa assurda è che non si parla di supercar, l'auto di Batman, la Batman mobile o un SUV, ma parliamo di normalissime auto da famiglia. Cambia tantissimo anche la città in cui vivi. Milano, per esempio, resta la più economica tra le grandi città analizzate. Napoli, invece, quella dove mantenere un'auto pesa di più sul portafoglio, e in mezzo ci sono Roma e tutte le altre destinazioni. Le cose da pagare, sono tante, ne abbiamo già elencate. Poi mettiamoci anche l'assicurazione, il traffico, il costo della vita. Pensate che per un neopatentato l'assicurazione può superare tranquillamente i 2.000 euro l'anno. E il risultato è che sempre più persone stanno cambiando approccio. Chi usa meno l'auto, chi sceglie il noleggio, chi torna ai mezzi pubblici, chi semplicemente rinvia il cambio macchina il più possibile, perché oggi l'automobile non è più soltanto libertà, ma è anche una voce prepotente, ecco, sul bilancio, e anche molto aggressiva.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Presenta ogni settore produttivo, commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città, con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

29 maggio siamo ancora qui a parlare di stelle e di segni zodiacali. Vediamo uno per uno che cosa ci consigliano le stelle oggi. Ariete, le vostre proposte saranno gradite nell'ambiente di lavoro. Toro, avrete la certezza di un esito positivo in futuro. Gemelli, concentratevi su di un problema in campo lavorativo. Cancro, la preparazione di un progetto potrà essere messa in pericolo. Leone, giornata un po' faticosa, però il vostro umore sarà abbastanza discreto. Per la Vergine non è consigliabile un atteggiamento deciso e troppo intransigente. Bilancia, esprimete con molta chiarezza le vostre idee. Scorpione, risolvete un problema che vi ha dato qualche preoccupazione. E Sagittario, non rifiutate di dare consigli a una persona in difficoltà. Capricorno, mostratevi più concilianti con i vostri collaboratori. Acquario, parlate con chiarezza e attendete che le idee si affermino. Per i pesci, cercate di non correre rischi per evitare soprattutto gli insuccessi. Insomma, non sbattiamo la testa contro il muro. Per questo 29 di maggio è tutto con le stelle e i loro consigli, che tornano puntualissimi domani.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

Come ben sappiamo, appena arriva il primo caldo, quindi con la primavera e le prime belle giornate, cambia completamente il ritmo delle persone, ma un po' di tutte le città, delle grandi città, dei piccoli paesi. La sera si esce di più, si resta fuori più a lungo. E c'è una cosa curiosa che sta tornando fortissimo, soprattutto nei centri storici e nelle località di mare, e sono le passeggiate senza meta con un gelato in mano. Sembra una banalità, ma in realtà non lo è, perché negli ultimi anni avevamo trasformato anche quello in qualcosa di veloce, no? Prendi il gelato, mangi e via, ci spostiamo subito. Invece adesso molti locali stanno puntando proprio sul contrario. Ci sono gelati artigianali pensati per essere lenti, con i più piccoli, gusti stagionali, ingredienti molto semplici. E l'idea non è puntare sulla fretta. Infatti sta tornando anche il rito della fila fuori dalla gelateria, quella vera, gente che aspetta, chiacchiera, prova gusti nuovi, ed è una di quelle cose piccole che però segnano davvero l'inizio della bella stagione, perché non è solo il gelato in sé per sé, ma è proprio il tempo che improvvisamente sembra allungarsi, sembra che noi abbiamo più tempo a disposizione durante una giornata.

0: 9 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati dalla redazione. Un razzo della Blue Origin è esploso giovedì sera durante un test sulla piattaforma di lancio a Cape Canaveral, facendo tremare le case vicine. Il New Glenn è esploso durante un test di accensione dei motori. Tutto il personale è stato rintracciato, ha affermato su X la società di Jeff Bezos. I funzionari dei servizi d'emergenza hanno dichiarato che non vi è alcun pericolo dovuto a fumi o altri potenziali rischi. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Manca il via libera finale del presidente Trump, che vuole prendersi qualche altro giorno per valutare l'intesa. Buoni progressi sull'estensione del cessate il fuoco, conferma il suo vice J.D. Vance. Il memorandum prevede 60 giorni di proroga e la riapertura di Hormuz senza pedaggi. Oggi lo sciopero generale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati, proclamato dalla Confederazione Unitaria di Base insieme ad altre sigle sindacali. Possibili disagi nei comparti della scuola, dei trasporti e della sanità. In ogni caso saranno come sempre garantiti servizi minimi. Il comparto aereo incrocerà le braccia fino alle 23.59 di stasera. L'agitazione per il settore ferroviario ha preso il via alle 21 di giovedì e si concluderà 24 ore dopo. Per il trasporto pubblico locale a Roma fascia garantita solo dall'inizio del servizio fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. A Milano mezzi pubblici non garantiti dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Gli esperti dovranno accertare eventuali condizioni patologiche in grado di incidere sulla capacità di intendere e volere dell'indagato al momento dei fatti, oltre a verificare possibili disturbi rilevanti ai fini dell'imputabilità e una eventuale pericolosità sociale. L'azienda di intelligenza artificiale Anthropic ha raccolto 65 miliardi di dollari in un round di finanziamento, cifra che porta a una valutazione di 965 miliardi, superando per la prima volta la rivale OpenAI, lo riporta l'agenzia Bloomberg. Il calcio, accordo raggiunto tra Max Allegri e il Napoli. L'ex tecnico del Milan prenderà il posto di Antonio Conte, attesa la risoluzione con i rossoneri per formalizzare l'intesa, che prevede un contratto di 2 anni. L'allenatore livornese ha dunque vinto il ballottaggio con Vincenzo Italiano, che intanto ha risolto il suo contratto con il Bologna. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.

Quella volta tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata, e mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

0: giù, cadiamo giù.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
2: Veneto Chioschi Promotion, sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion, il gusto dell'estate, tutto da vivere.

Come ben sappiamo, cari amici di The Mag, la moda gira sempre, no? È sempre un riciclo di cose che si sono viste poi dopo tot anni ritornano. Quello che sembra vecchio torna improvvisamente ovunque. E quest'estate succederà una cosa molto precisa. Ci saranno camicie larghe di lino con colori chiari e vestiti più morbidi. Sarà un'estetica quasi da vacanza anni 90. E la cosa interessante è che non riguarda solo le passerelle, ma succederà per strada, perché dopo anni di outfit super costruiti, look perfetti da essere instagrammabili, da essere pubblicati sui social, molte persone stanno scegliendo vestiti più rilassati, più veri, anche più vivibili, mi verrebbe da dire. Il concetto di eleganza sta cambiando del tutto, non più guardami quanto sono bello, come sono vestito bene, ma sono vestito così, ti piace o non ti piace, comunque io sto bene, riesco a camminare, riesco a portare questi abiti anche per diverse ore. È proprio questo, secondo me, il motivo per cui questa tendenza funzionerà così tanto, perché oggi la comodità non viene più vista come sciatteria, no? Usiamo questo termine, anzi sta diventando quasi una forma di lusso che tutti ci possiamo permettere.

Spazio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura. Tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza. Big Daddy, okay.

0: si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto, ultimo giorno della nostra settimana. Fate bravi, ma non troppo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

0: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: 10:03.
2: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
3: Manuele Fiore è l'artista che ha firmato il primo manifesto di Jesolo, ovvero sia, se andiamo indietro col tempo, il primo risale a quasi a 100 anni fa, ma un nuovo progetto che in qualche modo guarda al passato, ma con uno sguardo sia al presente che al futuro. Beh, innanzitutto Manuele, perché hai accettato questo progetto?
4: Ho accettato perché i miei disegnatori preferiti lo hanno fatto anche loro, nel senso che tipo appunto la tradizione del cartellone e anche della stagione estiva viene da lontano, penso a Trieste, Dudovic, Mattotti, Grado, per cui mi piaceva diciamo cimentarmi in questa cosa. E poi anch'io appunto vengo da una città di mare e mi sentivo abbastanza vicino a questo, diciamo, questi colori, questi temi, questo tipo di vita anche.
3: Ecco, all'interno del manifesto c'è un po' tutto, c'è la sintesi di Jesolo, comprese le manifestazioni, con questo senso di libertà rappresentato nella parola Jesolo, rappresentata appunto, scusa per il bisticcio di parole, con gli aquiloni.
4: Sì, gli aquiloni sono fanno parte di una rassegna jesolana, no? Penso, che si svolge in aprile. Ma mi piacevano perché erano un po', come dire, un francobollo da ogni posto del mondo, no? Ci sono varie tradizioni di aquiloni, dalla Cina all'America, alla Papua Asia, per cui volevo portare un po' di, appunto, di tutte queste, diciamo, tradizioni artistiche nella città di Jesolo e comporre la scritta così, diciamo anche facendo in modo che il disegno diventi già testo, ecco.
3: Premi internazionali, collaborazioni importanti come la Mostra del Cinema, progetti legati a località turistiche come appunto Jesolo, ma il Manuele Fior bambino oggi sarebbe soddisfatto di quello che è diventato?
4: Beh, forse rimarrebbe a bocca aperta, nel senso che io non vengo da una famiglia di artisti, per cui per me è stato un sogno vivere disegnando e sì, penso che sarebbe soddisfatto, non andremo d'accordo, diciamo.
3: Qual è l'opera di cui vai più fiero?
4: I miei fumetti, i miei libri a fumetti e tra loro è un po' difficile scegliere. Diciamo che sono un illustratore, ma alla base sono cresciuto con i fumetti, ho imparato a leggere, a guardare le immagini con i fumetti, per cui i miei fumetti sono l'opera più importante per me.
3: E l'opera invece che vorresti realizzare, che ancora ti sta sfuggendo e che rappresenta un po' il tuo sogno nel cassetto?
4: Mi piacerebbe fare un cartone animato, dirigere un cartone animato, un lungometraggio, ma forse ci arriviamo.
2: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Un buon venerdì a tutti voi, venerdì 29 di maggio, ben ritrovati in diretta, questa è Radio Jesolo Web, io sono Ale, pronto anche oggi per restare con voi, pronto soprattutto per introdurvi soprattutto in quello che sarà questo ponte del 2 di giugno, ma pronto per andare alla scoperta di ciò che di bello ci sarà da fare nel corso di questi giorni qui a Jesolo.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

29 maggio siamo ancora qui a parlare di stelle e di segni zodiacali. Vediamo uno per uno che cosa ci consigliano le stelle oggi. Ariete, le vostre proposte saranno gradite nell'ambiente di lavoro. Toro, avrete la certezza di un esito positivo in futuro. Gemelli, concentratevi su di un problema in campo lavorativo. Cancro, la preparazione di un progetto potrà essere messa in pericolo. Leone, giornata un po' faticosa, però il vostro umore sarà abbastanza discreto. Per la Vergine non è consigliabile un atteggiamento deciso e troppo intransigente. Bilancia, esprimete con molta chiarezza le vostre idee. Scorpione, risolvete un problema che vi ha dato qualche preoccupazione. E Sagittario, non rifiutate di dare consigli a una persona in difficoltà. Capricorno, mostratevi più concilianti con i vostri collaboratori. Acquario, parlate con chiarezza e attendete che le idee si affermino. Per i pesci, cercate di non correre rischi per evitare soprattutto gli insuccessi. Insomma, non sbattiamo la testa contro il muro. Per questo 29 di maggio è tutto con le stelle e i loro consigli, che tornano puntualissimi domani.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Amici, prendete anche carta e penna, insomma prendete nota, perché sabato 30 maggio torna The Series, un villaggio dove lo sci incontra altri sport ma anche nuove lingue.

linguaggi e nuove culture, dalla montagna fino al mare. Insomma, un evento proprio per interagire con quella che è la comunità sportiva, tra attività dimostrative, aree tematiche, incontri con atleti e momenti di intrattenimento. Stand, attività e attrazioni per grandi e piccoli trasformano Piazza Mazzini in uno spazio dove vivere la montagna al mare. Ci sarà anche una pista da sci, pensate, esperienze interattive e soprattutto la possibilità poi di scoprire e acquistare prodotti e gadget ufficiali.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: E torna a Jesolo sabato 30 maggio quello che è The Series, un villaggio dove lo sci incontra altri sport, ma anche nuovi linguaggi e nuove culture, dalla montagna fino al mare. Insomma, è un evento per interagire con la comunità sportiva tra attività dimostrative, aree tematiche, ma anche incontri con atleti e momenti di intrattenimento. L'appuntamento a partire dalle 9 del mattino di sabato 30 maggio in Piazza Mazzini a Jesolo.
1: Pensavo a come ripartire, rifarmi le giornate da zero. Svegliarsi verso la mattina, col sole che si affaccia sul retro. E sei partita da mesi, da me mica ci passi mai.

The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.

Viva l'acqua! La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La città di Jesolo ospiterà il Palazzo del Turismo un weekend all'insegna di quella che è l'eccellenza sportiva nazionale. Eh sì, perché insomma dal 28 al 31 maggio la nostra città diventa quello che è il ring dei migliori atleti italiani di MMA e kickboxing, impegnati proprio nelle selezioni, nelle fasi finali

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Da sabato 30 maggio a lunedì 1 giugno la città di Jesolo ospita quello che è l'evento Viva l'Italia. Saranno tre serate di intrattenimenti, sfilate ma anche talk show. Si comincia sabato 30 maggio alle 19.45 con la sfilata di auto, moto e bici d'epoca a bordo gli artisti lungo via Levantina e Altinate verso piazza Torino. Alle 21.30 il gran finale in piazza Milano, un'esibizione con un talk show concerto con il premio alla carriera per Iva Zanicchi. Domenica 31 maggio fashion show, lunedì 1 giugno Bluesy Twins.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: mezzogiorno.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Manuele Fiore è l'artista che ha firmato il primo manifesto di Jesolo, ovvero sia, se andiamo indietro col tempo, il primo risale quasi a 100 anni fa, ma un nuovo progetto che in qualche modo guarda al passato, ma con uno sguardo sia al presente che al futuro. Beh, innanzitutto Manuele, perché hai accettato questo progetto?
3: Ho accettato perché i miei disegnatori preferiti lo hanno fatto anche loro, nel senso che tipo appunto la tradizione del cartellone e anche della stagione estiva viene da lontano, penso a Trieste, Dudovic, Mattotti, Grado, per cui mi piaceva diciamo cimentarmi in questa cosa. E poi anch'io appunto vengo da una città di mare e mi sentivo abbastanza vicino a questo, diciamo, questi colori, questi temi, questo tipo di vita anche.
2: Ecco, all'interno del manifesto c'è un po' tutto, c'è la sintesi di Jesolo, comprese le manifestazioni, con questo senso di libertà rappresentato nella parola Jesolo, rappresentata appunto, scusa per il bisticcio di parole, con gli aquiloni.
3: Sì, gli aquiloni sono fanno parte di una rassegna jesolana, no? Penso,

che si svolge in aprile, ma mi piacevano perché erano un po', come dire, un francobollo da ogni posto del mondo, no? Ci sono varie tradizioni di aquiloni,

0: È l'opera di cui vai più fiero?
1: I miei fumetti, i miei libri a fumetti e tra loro è un po' difficile scegliere. Diciamo che sono un illustratore, ma alla base sono cresciuto con i fumetti, ho imparato a leggere, a guardare le immagini con i fumetti, per cui i miei fumetti sono le opere più importanti per me.
0: E l'opera invece che vorresti realizzare, che ancora ti sta sfuggendo e che rappresenta un po' il tuo sogno nel cassetto?
1: Mi piacerebbe fare un cartone animato, dirigere un cartone animato, un lungometraggio, ma forse ci arriviamo.
2: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon venerdì. Ciao Alo,
2: ciao,
1: il weekend
2: Ale.
1: È nell'aria.
2: Eccolo,
1: e anche
2: qua.
1: Il fine mese, yeah, yeah, yeah.
2: Tutto frizzantino, tutto
1: sì.
2: Termine.
1: Fine settimana, fine mese, ma non ancora fine puntata, siamo appena all'inizio.
2: No, adesso c'è tutto questo venerdì da raccontare e soprattutto abbiamo tanta ciccia, no?
1: Anche perché abbiamo l'appuntamento con il caso umano,
2: il caso
1: della,
2: umano
1: settimana.
2: Della settimana. Che oggi è la persona che ti scrive, sei sveglio? Che è il messaggio ovviamente che non porta mai buone notizie.
1: Comunque
2: in generale
1: io mi sto rendendo conto, grazie alla tua rubrica, che forse sono un po' un malessere. Sono una malessera.
2: L'abbiamo fatto tutti.
1: Sono un caso umano. Lo faccio spesso, tutte le cose che racconti.
2: Hai visto che le prime tre volte era praticamente sempre lo stesso.

0: mio amico che
1: ma non
0: si
1: è che
0: ripeteva.
1: Tu volevi darmi dei messaggi?
0: Assolutamente no,
1: no. Okay. Va
0: non
1: bene.
0: Pensarlo Ale.
1: Mi fido. Continueremo con la gara mondiale dell'imitazione del cervo.
0: Ah, prima il gabbiano, adesso sì.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Iniziamo subito, veloci, veloci, scoppiettanti, forza, è venerdì, andiamo subito al caso umano della settimana.
2: Andiamo subito!
1: Che ancora una volta sono io.
2: Ed è appunto quella persona che ti manda un messaggio innocente, brevissimo, quasi affettuoso, sei sveglio? E tu anche se stavi dormendo, meditando, cucinando, vivendo, ti svegli dentro, perché sai che dopo quel messaggio non arriva mai qualcosa di leggero. Perché è un caso umano? Perché sei sveglio non è una domanda, è un preludio, è l'antipasto del disastro, è come il tuono prima del temporale. Se fosse una cosa tranquilla direbbe: quando puoi ti dico una cosa, ti disturbo un secondo, mi serve un favore. Invece no, sei sveglio, che è la versione moderna di preparati. Vediamo le varianti più tossiche. Sei sveglio, devo dirti una cosa, traduzione: non dormirai più. Sei sveglio, è importante, traduzione: è

0: grave, o lo farà sembrare grave. Sei sveglio? Niente di che. Traduzione è di che. Sei sveglio alle 23.58. Traduzione, domani sarai stanco e arrabbiato. Vediamo un po' un momento cult di questo genio della settimana, di questo caso umano della settimana. Tu rispondi, sì, dimmi. Passano 4 minuti, poi 7, poi 12.
1: Buonanotte.
0: E finalmente arriva il messaggio. Niente, volevo chiederti se domani puoi portarmi il caricatore. E tu hai perso 3 anni di vita nel frattempo. La verità psicologica dietro questo caso umano della settimana è che chi scrive sei sveglio non vuole sapere se sei sveglio, vuole sapere se sei disponibile emotivamente a reggere quello che sta per dire. E la risposta è sempre no.
1: Anche perché probabilmente ti vede online, quindi,
0: certo, tra l'altro,
1: o dormi con un WhatsApp aperto.
0: Infatti bisogna togliere l'online, ragazzi. Però queste sono, è la BC. Ricordate quindi, quando qualcuno vi scrive sei sveglio, non è una domanda, è un avvertimento.
2: AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dello spazio. Ospitalità batte con AIA.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Il caso umano di oggi, della settimana, è la persona che ti scrive: sei sveglio?
2: Sì.
1: Probabilmente sì. Non deve dirti nulla, oppure
2: niente.
1: Lo vede già
2: così.
1: Che sei sveglio, vuole solo insinuare in te dubbi esistenziali, o peggio ti risponde con ok, buonanotte, giusto per
2: ok, te. No, te lo dico domani.
1: Io, secondo me, la cosa più assurda, spesso lo fanno le persone quando litighi, magari soprattutto in coppia,
2: sì.
1: C'è stata magari una litigata brutta. E succede, no? Che uno poi non si parla per un po', ti lasci un po' stare.
2: Certo.
1: E il sei sveglio? È come dire stai già dormendo, non pensi a quello
2: certo.
1: che è successo.
2: Mamma mia.
1: Accade. E l'ho fatto anch'io.
2: Quanto è tossica questa roba!
1: Andiamo
2: succede. Ai messaggi.
1: Va bene.
2: Valentina e Riccardo, ciao ragazzi.
1: Andiamo ai messaggi quelli belli.
2: Quelli
1: vai.
2: Belli. Allora, Valentina scrive: il mio amico mi ha scritto sei sveglio a 00:47. Io ovviamente ho risposto. Dopo 10 minuti mi fa: secondo te devo tagliarmi la frangia? Ho perso il sonno, la pazienza e forse anche l'amicizia.
1: No, ci sta, dai.
2: Vabbè, ci può stare, dici?
1: Sì.
2: Robe di frange,
1: sì.
2: Importante. Va bene, se lo dici tu, Ale, io mi fido. Poi Riccardo scrive: a me sei sveglio lo manda sempre mio fratello. L'ultima volta gli ho detto, sì, dimmi. È sparito per 20 minuti. Poi mi scrive, niente, volevo
1: no.
2: sapere se eri sveglio davvero. Io credo che lo faccia per sport.
1: Che fastidio.
2: Che poi questa cosa accade a volte anche dal vivo. Tu stai dormendo? Magari stai nel dormiveglia e qualcuno ti dice: sei sveglio?
1: Qualcuno che dorme con te.
2: Qualcuno che dorme con te, o una mamma.
1: Uno a
2: insomma.
1: Casa ti bussa, sei sveglio?
2: Si dà nulla dalla strada. Uè, sei sveglio? Se sto dormendo. Però se tu lo senti vuol dire che sei sveglio.
1: Ma
2: quindi...
1: mi ha fatto venire un brivido, lo sai.
2: Addirittura.
1: No, sì, perché mi sono spaventata. Sai cosa mi è successo stanotte?
2: Sembra no, non mi dire cose fantasmi.
1: No, allora, io sono andata a dormire.
2: Ok.
1: Mi sono svegliata questa mattina con la porta di casa aperta.
2: Oh, la porta di casa aperta?
1: Aperta, semiaperta.
2: Non l'hai chiusa bene?
1: Ho capito, ma io l'ho chiusa a chiave, io mi ricordo. Allora, non penso che nessuno abbia scassinato.
2: Ale, sono giorni difficili.
1: No, io penso di essere sonnambula.
2: Ah, possibile.
1: È perché, cioè, è aperta con la chiave, con tutto. Cioè, io l'ho chiusa la porta, me lo ricordo.
2: Sì. Un mio amico sonnambulo. Forse un mio amico sonnambulo mi raccontava che lui poi si è curato con melatonina, roba, magnesio, insomma, per dormire. E lui entrava, lui ogni notte cominciava a parlare, usciva di casa, si metteva in macchina, ma non partiva. Ringraziando Dio. Però lui si metteva in macchina.
1: Sì, lo fanno. Io
2: chissà
1: una volta
2: perché.
1: Da piccola ho preso l'ascensore e stavo andando via per strada.
2: Mia madre
1: per fortuna se ne è accorta.
2: Meno male.
1: Però sì, quindi alla
2: le
1: domanda sei sveglio? Forse no, anzi la risposta è sì, ma non lo so, non so di esserlo.

0: più.
1: Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Nel fuori onda abbiamo parlato un po' del paranormale.
2: Sì, ma io ho paura adesso. Io odio questi discorsi.
1: Cambiamo discorso anche perché tra poco abbiamo l'appuntamento con la rubrica Strano ma Vero, cose assurde che però realmente accadono. E dopo esserci imbattuti nel concorso di imitazione del gabbiano, sì, abbiamo la gara mondiale dell'imitazione del cervo.
2: Del cervo, che mi sembra un pochino più difficile.
1: Faccelo
2: rispetto
1: un po'.
2: Ma non lo so se fa così il cervo.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ci siamo, rubrica strano ma vero, cose assurde che però realmente accadono, come la gara mondiale dell'imitazione del cervo, che il nostro Alo fa benissimo. Lo faccio risentire. Lo sai che io ho proprio scaricato un link per sentire il verso.
2: Ah, i versi, sì. Ah, che figo.
1: Quelli che fanno. Ora te lo faccio sentire.
2: Sì. Ma il cervo o tutti i versi degli animali?
1: No, come fanno loro, come fanno questi.
2: Come fanno
1: prima di iniziare fartelo sentire.
2: Ovvio.
1: Allora, vediamo se si sente,
2: Vai.
1: Regia, datemi una mano, vediamo un po' se riusciamo.
2: Alziamo tutti. Ma che sta facendo questo?
1: Lo vedi perché?
2: Ma
1: vediamo
2: voi dovete
1: se
2: vedere,
1: si sente. Aspetta.
2: Ma è una roba. Io non so se si sente, però è una roba. No, ma voi dovreste vedere, poi procuratevi i video.
1: Va bene,
2: come
1: chiudiamo qua. Comunque, più che il verso del cervo, a me sembrava un leone,
2: sì,
1: un leone inferocito.
2: Allora, inquietante,
1: cioè. Aspetta, l'ho fatto ripartire per sbaglio.
2: Allora,
1: scusate,
2: è inquietante.
1: Aspetta, devo chiudere la pagina. Oh, ok, vai.
2: È inquietante il rumore ed è inquietante la modalità per ottenere quel rumore. Si mettono questo tubo in bocca.
1: Sì, hanno uno strumento che, come si chiamerà? Il cervimetro? Il cervometro?
2: Il cerviatometro. No, guarda, non.
1: Comunque esiste davvero, è una delle
2: fastidio.
1: Gare più assurde e divertenti d'Europa.
2: Pensate,
1: qualcuno si diverte. E si chiama proprio il campionato di imitazione del richiamo del cervo.
2: Davvero.
1: Si svolge soprattutto in paesi come la Germania, l'Austria e la Francia.
2: Sì.
1: Dove in Germania fanno gare di barbe, di baffi, di cose, vabbè.
2: Di
1: no,
2: tutto
1: eravamo
2: fanno.
1: In Finlandia forse.
2: Vabbè, no, era in Germania,
1: Austria e Francia, dove la tradizione della caccia e soprattutto dei richiami animali è molto forte. E cosa fanno? I partecipanti devono imitare il verso del cervo, come abbiamo sentito, del cervo maschio durante il bramito, il bramito.
2: Ah, guarda,
1: vabbè, durante quella roba
2: adesso
1: lì,
2: cerco l'accento
1: quel
2: giusto.
1: Quel suono profondo e inquietante che fa nei boschi.
2: Sì.
1: Tu lo sapevi che faceva sto suono così forte?
2: No, visto che prova ad imitare, però non pensavo
1: comunque,
2: fosse una roba.
1: Comunque, come dicevamo prima, si usano degli strumenti molto strani, tubi di legno, dei corni, dei pezzi di plastica, degli strumenti insomma artigianali che sembrano usciti da un laboratorio medievale. Quindi loro sono buffi non solo quando fanno il verso, ma anche il movimento che fanno, perché hanno questi tubi che allungano e stringono.
2: Bramito.
1: Insomma, sono un po' goffi anche.
2: Che
1: non
2: poi
1: è una
2: il
1: roba
2: verso,
1: bellissima da vedere.
2: Che poi, scusami, il bramito è il verso profondo e gutturale del cervo maschio durante la stagione degli amori, quindi settembre-ottobre.
1: Stanno simulando praticamente il cervo in calore.
2: Sì,
1: non so se ti rendi conto.
2: Per attirare le femmine e sfidare i rivali.
1: Madonna.
2: E vabbè, questi uomini imitano questo.
1: Probabilmente io. Perché questo strumento loro lo utilizzano quando vanno a caccia.
2: Sì, sì, certo.
1: Per poverine, per accappiare le cerve.
2: All'alba e al tramonto. Tu immagina, stai facendo l'alba in Germania e senti.
1: Esatto, però la cosa ancora più comica, è che i concorrenti sono serissimi perché hanno questa postura perfetta, la faccia concentrata, c'è cioè un silenzio totale nel
2: concorso.
1: Pubblico. E poi parte uno che fa. Cioè, capito? Non è. Fa molto ridere.
2: Io
1: tra l'altro, come l'ho fatto io. Vabbè.
2: Ma pensa chi l'ha ideato.
1: Aspetta, perché ci sono anche i giudici che valutano.
2: Certo.
1: Attenzione:
2: Vai.
1: Profondità del suono, realismo, potenza.
2: Sì.
1: E tecnica del richiamo.
2: Certo.
1: Cioè probabilmente vince chi si trova una cerva davanti.
2: Ah beh, arriva una cerva in questa sala dove fanno il concorso.
1: Colui che
2: dice,
1: si accoppierà
2: vinto,
1: con la cerva
2: certo.
1: Vincerà il premio dell'anno.
2: Magari si mettono anche dei cerchietti con le corna.
1: Con le corna. Comunque in certi eventi i migliori imitatori riescono davvero ad attirare i cervi veri.
2: Certo.
1: Succede veramente, non l'abbiamo detto per scherzo. Comunque è uno di quegli sport che se lo racconti. Sì, perché.
2: No, sì, certo. Io pensavo lo sport fosse il calcio, il basket, la pallavolo.
1: Sport e tradizione,
2: sì, sì.
1: Dai, diciamo così. Che se lo racconti sembra un po' inventato, ma invece esiste davvero.
2: Divertente.
1: Che dire, basta, non aggiungiamo nient'altro se non. Esatto.

0: 14 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Qualsiasi intesa con l'Iran dipenderà dal raggiungimento di un accordo favorevole agli Stati Uniti, lo ha ribadito il presidente Donald Trump, avvertendo che un'intesa non soddisfacente potrebbe portare alla ripresa delle ostilità. Le dichiarazioni arrivano mentre Washington e Teheran avrebbero definito una bozza di memorandum per una tregua di 60 giorni e l'avvio di negoziati sul programma nucleare ucraino. Il testo prevede anche la riapertura dello stretto di Hormuz e la rimozione delle mine presenti nell'area. Intanto proseguono le tensioni sul fronte medio orientale. Il premier libanese Nawaf Salam ha denunciato nuovi raid israeliani nel sud del Libano e nei pressi di Beirut. Torniamo in Italia. Le prospettive economiche globali si sono fortemente deteriorate e il quadro resta fragile. È l'allarme lanciato dal governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nella relazione annuale di Banca Italia. Tra le principali

principali preoccupazioni figurano il caro energia e l'aumento dei prezzi dei fertilizzanti, che potrebbero aggravare l'insicurezza alimentare nei paesi più poveri. Panetta ha indicato nell'innovazione e nell'intelligenza artificiale una leva decisiva per rilanciare

0: Carrello della spesa, fermo al 2,3%. In chiusura al calcio, dopo le promozioni di Frosinone e Venezia, questa sera si conoscerà la terza squadra che salirà in Serie A. Alle 20 il Monza ospita il Catanzaro nella finale di ritorno dei play-off di Serie B. I brianzoli partono dal vantaggio del 2-0 conquistato all'andata e potranno contare sul tutto esaurito al U Power Stadium. In caso di parità nel doppio confronto non sono previsti supplementari né rigori. A festeggiare sarebbe il Monza, grazie al miglior piazzamento ottenuto in campionato. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Incredibile ma vero, appunto, infatti la rubrica si chiama Strano ma vero per un motivo, sì. Gara mondiale dell'imitazione del cervo, che fa esattamente come adesso il nostro Alu ci fa sentire.
2: Però esatto. Io l'ho fatto senza tubo.
1: Il verso originale, tubo, cioè sì. Non originale del cervo, ma che se volete ve lo facciamo risentire di questi tizi del concorso, è questo. Il movimento della bocca anche molto importante.
2: Sì, no, ma poi che rimorchio il cervo, sta carico a pallettoni.
1: Mamma mia. E andiamo ai messaggi. Luca scrive: io già mi vergogno a chiamare il gatto dal balcone, questi imitano i cervi davanti ai giudici. Beh, Luca, non lo so, tu fai miau.
2: Al massimo farai miau, questi fanno col tubo in bocca, ricordiamolo.
1: Effetti. Vabbè, Martina dice: ho visto il video, sembrano tutti Gandalf che evoca animali nel bosco. Non lo so, Martina, che Gandalf conosci
2: no,
1: tu?
2: No, tra l'altro è vero, perché sono tutti molto seri. Poi, il video che hai messo tu, c'è anche una musica sotto,
1: sì,
2: tipo epica,
1: molto, sì.
2: Tipo l'ultimo dei Moicani.
1: Concludiamo con Stefano che dice: la cosa più assurda è che esistono pure i campionati mondiali. E io che pensavo di avere hobby strani. Beh, Stefano, dovevi scriverci i tuoi hobby però.
2: Sì, però io non credo che possa battere una gara del genere.
1: Nemmeno io.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: pensate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Manca poco, sta per terminare anche questa puntata, ma ci abbiamo ancora tempo.
2: Come no, c'è la rubrica Prefe.
1: Prefe, noi intanto ci prepariamo a dare del nostro meglio per hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cose da dire a un colloquio, se ovviamente non volete ottenere il posto.
2: Che a volte potrebbe anche essere la volontà stessa di chi va a fare il colloquio.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cose da dire ad un colloquio se non volete essere assunti.
2: Beh,
1: cioè
2: vediamo.
1: Se è proprio un posto che non volete. Però sono molto belle, alcune risposte andrebbero date. Cioè sono risposte che garantiscono sicuramente di non essere assunti,
2: allora. Non essere assunti e anche carisma da parte di chi va a fare il colloquio.
1: Esatto, allora cominciamo con: quanto durerà sto colloquio? Mi sto annoiando.
2: Beh,
1: che comunque dimostra che hai, che dai al tempo grande valore.
2: Certo,
1: cioè, bisogna guardare il lato, l'altro lato della medaglia.
2: Ma certo, ma ha diritto anche il colloquiante.
1: Certo.
2: Il colloquiato, anzi.
1: Si possono bere alcolici in pausa pranzo? Che comunque dimostra un forte interesse nel conoscere le regole aziendali.
2: Certo.
1: Perché comunque ti sta interessando.
2: Lo stai solo chiedendo, mica per farlo.
1: Esatto.
2: Per sapere.
1: Anzi, tu chiedi, non è che lo fai a prescindere.
2: Appunto.
1: Nel lavoro precedente il capo era uno scemo. Che dimostra trasparenza alla fine,
2: certo.
1: No? Consapevolezza, no? Delle gerarchie. Qual è il massimo assoluto che potete offrirmi? Dimostra che sei consapevole del tuo valore.
2: Autostima.
1: Questo sarebbe bello,
2: certo.
1: Però da chiedere. Sì. Poi fate test antidroga, campione qui? Potrebbe essere anche
2: è
1: questa.
2: È ovviamente una curiosità.
1: No, è proprio un'attitudine alla curiosità.
2: Certo.
1: Esatto.
2: Ognuno chiede.
1: Sì. Di solito quanto ci mettete a licenziare qualcuno? Che dimostra interesse per i processi interni. Così.
2: Non perché la persona che va a fare quello che...
1: Si fa i calcoli,
2: esatto.
1: I calcoli per il TFR,
2: esatto. No.
1: Poi quante pause sigaretta posso fare al giorno prima di essere licenziato? Cioè comunque uno chiede, no? Dimostra l'attenzione.

0: attenzione all'equilibrio tra la produttività e la sostenibilità personale.
1: D'accordissimo.
0: E io direi che con queste già siamo a buon punto.
1: Beh, devo dire che tutte persone che si trovano a fare queste domande sono persone che mica è stato scritto o detto che lo vanno a fare loro.
0: Noi no, non lo stiamo consigliando, no, ma potrebbe essere la soluzione se
1: non volete quel lavoro.
0: Vi manda a fare quel colloquio e voi non volete. Soprattutto
1: esatto,
0: se siete
1: capita,
0: nelle...
1: eh?
0: Sì, io ho quasi
1: sai che a me una volta poi
0: ma
1: io...
0: mamma, vai a fare quel colloquio.
1: Mi hanno mandato a fare un colloquio che io non volevo assolutamente fare, però l'ho fatto bene. Però non mi hanno preso comunque. Però io mi sono comunque impegnato, ma evidentemente il mio sottotesto, il mio linguaggio non verbale diceva ma non me ne frega niente.
0: E invece?
1: No, non mi hanno preso. Non mi
0: hanno
1: preso.
0: Hanno preso.
1: No, però invece di sabotarlo comunque ho detto vabbè lo faccio.
0: Ah, io non
1: dai,
0: voglio fare la saccente, però spesso alcune proposte che mi venivano fatte, io per educazione prima da giovane ero una persona che non sapeva assolutamente dire di no. Facevo fatica a prescindere e quindi magari non mi andava, ma andavo a fare il colloquio e io sapevo che dopo il colloquio mi avrebbero presa magari, mi è successa più di una volta e quindi non volevo andarci per quello.
1: Ah, ok.
0: Perché poi alla fine il colloquio sapevo che sarebbe andato bene, ma non perché non sto facendo la saccente, ma perché sapevo che andando anche contro natura io mi sarei impegnata al
1: comunque
0: massimo per dare le risposte
1: certo,
0: giuste,
1: sì,
0: perché proprio non riuscivo a dire. Però ad oggi sarebbe bello farlo anche solo per divertimento.
1: Vero, molto divertente.
0: Andare da qualche
1: sì,
0: parte
1: sì,
0: a far sbroccare chi
1: per vedere la faccia
0: poverini
1: dei...
0: quelli delle risorse
1: sì,
0: umane
1: sì, sì, sì.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Incredibile, siamo arrivati a venerdì, ce l'ho quasi fatta tra uno strafalcione e l'altro, voi mi perdonerete, la verità posso dirvelo adesso.
2: Dilla.
1: È che ho una leggera stomatite, si chiama.
2: Ah.
1: È una roba che c'è in bocca, che si gonfiano le gengive, la lingua, e quindi
2: certo.
1: Non articolo bene le parole, ma ce l'ho fatta ad arrivare a venerdì.

0: Eccezionale, Alessandra Bellotti.
1: Dai, Alessandro Bisogni. Allora, torniamo domani con il best of.
0: Sì,
1: del
0: domani
1: comic.
0: È sabato, best of 30 maggio. Insomma, 30 mi pare. Sì, 30 maggio.
1: Sì.
0: E che altro dire? È
1: niente,
0: il best, quindi.
1: Niente, best of. Pescheremo per voi il meglio del peggio della settimana. Con Alessandro Bisogni.
0: E con Alessandra Bellotti.
1: Qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti, ciao. A domani.
2: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 15 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Manuele Fiore è l'artista che ha firmato il primo manifesto di Jesolo, ovvero sia, se andiamo indietro col tempo, il primo risale quasi a 100 anni fa, ma un nuovo progetto che in qualche modo guarda il passato, ma con uno sguardo sia al presente che al futuro. Beh, innanzitutto Manuele, perché hai accettato questo progetto?
3: Ho accettato perché i miei disegnatori preferiti lo hanno fatto anche loro, nel senso che tipo appunto la tradizione del cartellone e anche della stagione estiva viene da lontano, penso a Trieste, Dudovic, Mattotti, Grado, per cui mi piaceva diciamo cimentarmi in questa cosa. E poi anch'io appunto vengo da una città di mare e mi sentivo abbastanza vicino a questo, diciamo, questi colori, questi temi, questo tipo di vita anche.
2: Ecco, all'interno del manifesto c'è un po' tutto, c'è la sintesi di Jesolo, comprese le manifestazioni, con questo senso di libertà rappresentato nella parola Jesolo, rappresentata appunto, scusa per il bisticcio di parole, con gli aquiloni.
3: Sì, gli aquiloni sono fanno parte di una rassegna jesolana, no? Penso, che si svolge in aprile. Ma mi piacevano perché erano un po', come dire, un francobollo da ogni posto del mondo, no? Ci sono varie tradizioni di aquiloni, dalla Cina all'America, alla Papuasia, per cui volevo portare un po' di, appunto, di tutte queste, diciamo, tradizioni artistiche nella città di Jesolo e comporre la scritta così, diciamo anche facendo in modo che il disegno diventi già testo, ecco.
2: Premi internazionali, collaborazioni importanti come la Mostra del Cinema, progetti legati a località turistiche come appunto Jesolo, ma il Manuele Fior bambino oggi sarebbe soddisfatto di quello che è diventato?
3: Beh, forse rimarrebbe a bocca aperta, nel senso che io non vengo da una famiglia di artisti, per cui per me è stato un sogno vivere disegnando e sì, penso che sarebbe soddisfatto, non andremo d'accordo, diciamo.
2: Qual è l'opera di cui vai più fiero?
3: I miei fumetti, i miei libri a fumetti, e tra loro è un po' difficile scegliere. Diciamo che sono un illustratore, ma alla base sono cresciuto con i fumetti, ho imparato a leggere, a guardare le immagini con i fumetti, per cui i miei fumetti sono l'opera più importante per me.
2: E l'opera invece che vorresti realizzare?

0: che ancora ti sta sfuggendo e che rappresenta un po' il tuo sogno nel cassetto?
1: Mi piacerebbe fare un cartone animato, dirigere un cartone animato, un lungometraggio, ma forse ci arriviamo.
2: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: Buon pomeriggio amici, ben ritrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi l'appuntamento con me, Adriana Paratore. Sarò con voi da adesso fino alle 17.
1: A Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo, con un solo biglietto. Sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Allora, ritorniamo a parlare di Madonna che durante un'intervista in un podcast ha raccontato di uno dei periodi più difficili della sua vita. Lei era agli esordi, si era lasciata con il fidanzato che non le permise più di cantare nella sua band, quindi si ritrovò da sola, senza fidanzato, senza casa e senza un lavoro. E così decise di andare ad occupare illegalmente un appartamento a New York insieme ad altri artisti. A New York l'inverno fa veramente tanto freddo e così lì si scaldavano con delle stufette elettriche. Lei pensate che dormiva in un sacco a pelo accanto a una gran cassa, pensate come se la passava male in quel periodo. A un certo punto una sera si addormenta e si sveglia circondata dalle fiamme. Praticamente c'era stato qualche cortocircuito, qualche problema con questa stufa elettrica. Si sono salvati tutti, nessuno si è fatto male, nessuno è finito all'ospedale, però diciamo che è stato uno degli episodi più difficili della sua vita.

The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Allora, ritorniamo a parlare di Ultimo, che sta programmando questo suo concertone del 4 luglio a Tor Vergata, e è un evento molto importante per lui. Un po' di tempo fa Antonello Venditti, durante un'intervista, ha detto che sarebbe stato ospite di Ultimo nel suo concerto, eppure ultimamente Ultimo, sembra un gioco di parole ma non lo è, sui social ha precisato che l'unico suo ospite sarà Fabrizio Moro, e quindi tutti si stanno domandando: ma cosa è successo? Come mai non doveva esserci anche Antonello Venditti? È giallo, ma sicuramente la cosa la approfondiremo molto presto.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion.

Allora, parliamo del chitarrista fondatore dei King Crimson, Robert Fripp, che un paio di settimane fa è stato operato d'urgenza a Bergamo per un problema cardiaco. Pensate che gli hanno messo più di uno stent al cuore. E lui durante un'intervista in un podcast ha detto: io non ho ancora capito perché in Italia mi hanno depilato le cosiddette. Eh sì, perché da noi c'è l'abitudine di depilare quando una persona si opera, non si capisce perché. Lui dice: io mi sono operata al cuore e mi hanno depilato là, per quale motivo non l'ho capita questa cosa. Evidentemente è una procedura igienica esclusivamente italiana. Ora vorrei sapere se tra voi c'è qualcuno che lavora in ospedale o in sala operatoria, perché è per motivi igienici, giusto? Ho capito bene? Scrivetemi su WhatsApp.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Io vi do un bacio grande e noi ci sentiamo di nuovo lunedì pomeriggio alla stessa ora. Ciao!

Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.

0: who's next?
1: 17.
2: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
3: Bentrovati all'appuntamento con lo sport. Il tennis, dopo la clamorosa eliminazione di Jannik Sinner a Roland Garros, oggi in campo a Parigi per il terzo turno, due dei candidati al successo finale. Nel pomeriggio scontro generazionale tra il campione serbo Novak Djokovic e il talento brasiliano 19enne Joao Fonseca. In serata il tedesco Zverev affronterà il francese Ali. Tra gli azzurri al terzo turno e tutti in campo domani, Matteo Arnaldi se la vedrà con il belga Collignon, Matteo Berrettini sfiderà l'argentino Comesana e Flavio Cubolli incrocerà lo statunitense Tien. Il calcio, accordo raggiunto tra Max Allegri e il Napoli. L'ex tecnico del Milan, che potrà dunque giocare la Champions, obiettivo fallito con il diavolo, prenderà il posto di Antonio Conte. Attesa la risoluzione con i rossoneri per formalizzare l'intesa, che prevede un contratto di 2 anni. L'allenatore livornese ha dunque vinto il ballottaggio con Vincenzo Italiano, che ha risolto il contratto con il Bologna. Già in Afrosinone Venezia, stasera si conoscerà la terza e ultima squadra che farà il salto nel massimo campionato. Alle 20 il Monza e il Catanzaro si affrontano nella finale di ritorno dei play-off di Serie B. I brianzoli devono difendere tra le muramiche il 2-0 conquistato all'andata in Calabria. Due gli italiani nella lista dei 26 convocati dal CT dell'Argentina Scaloni per i mondiali negli USA, Messico e Canada. Sono il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, e la stella del Como, Nico Paz, confermato buona parte del blocco che ha trionfato in Qatar. Il basket, San Antonio stravince gara 6 dei playoff NBA contro Oklahoma City per 118-91. Gli Spurs, trascinati dal solito Victor Wembanyama, autore di una doppia-doppia da 28 punti e 10 rimbalzi. Serie sul 3-3 e sarà dunque decisiva gara 7 in casa dei Thunder. Chi passa troverà in finale New York. Ed è tutto, un buon ascolto.
2: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo, con un solo biglietto. Sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.

0: 18 e 3 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Manuele Fiore è l'artista che ha firmato il primo manifesto di Jesolo, ovvero sia, se andiamo indietro col tempo, il primo risale a quasi a 100 anni fa, ma un nuovo progetto che in qualche modo guarda al passato, ma con uno sguardo sia al presente che al futuro. Beh, innanzitutto Manuele, perché hai accettato questo progetto?
3: Ho accettato perché i miei disegnatori preferiti lo hanno fatto anche loro, nel senso che tipo appunto la tradizione del cartellone e anche della stagione estiva viene da lontano, penso a Trieste, Dudovic, Mattotti, Grado, per cui mi piaceva diciamo cimentarmi in questa cosa. E poi anch'io appunto vengo da una città di mare e mi sentivo abbastanza vicino a questo, diciamo, questi colori, questi temi, questo tipo di vita anche.
2: Ecco, all'interno del manifesto c'è un po' tutto, c'è la sintesi di Jesolo, comprese le manifestazioni, con questo senso di libertà rappresentato nella parola Jesolo, rappresentata appunto, scusa per i bisticci di parole, con gli aquiloni.
3: Sì, gli aquiloni sono fanno parte di una rassegna jesolana, no? Penso, che si svolge in aprile. Ma mi piacevano perché erano un po', come dire, un francobollo da ogni posto del mondo, no? Ci sono varie tradizioni di aquiloni, dalla Cina all'America, alla Papuasia, per cui volevo portare un po' di tutte queste, diciamo, tradizioni artistiche nella città di Jesolo e comporre la scritta così, diciamo anche facendo in modo che il disegno diventi già testo, ecco.
2: Premi internazionali, collaborazioni importanti come la Mostra del Cinema, progetti legati a località turistiche come appunto Jesolo, ma il Manuele Fior bambino oggi sarebbe soddisfatto di quello che è diventato?
3: Beh, forse rimarrebbe a bocca aperta, nel senso che io non vengo da una famiglia di artisti, per cui per me è stato un sogno vivere disegnando e sì, penso che sarebbe soddisfatto, non andremo d'accordo, diciamo.
2: Qual è l'opera di cui vai più fiero?
3: I miei fumetti, i miei libri a fumetti, e tra loro è un po' difficile scegliere. Diciamo che sono un illustratore, ma alla base sono cresciuto.

0: con i fumetti, ho imparato a leggere, a guardare le immagini con i fumetti, per cui i miei fumetti sono le opere più importanti per me.
1: E l'opera invece che vorresti realizzare, che ancora ti sta sfuggendo e che rappresenta un po' il tuo sogno nel cassetto?
0: Mi piacerebbe fare un cartone animato.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza. No matter what, no matter what, you got to

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Economia locale, Confcommercio Jesolo, rappresenta ogni settore produttivo, commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città, con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo, insieme facciamo crescere Jesolo.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: me.
1: 20.
2: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
3: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca che ci porta in Sicilia. Sono 19, di cui 14 bambini, le persone rimaste ferite nello scontro tra un SUV e un autobus a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Il pullman con i bimbi è stato centrato dalla vettura e dopo l'impatto si è coricato su un lato. Tutti i feriti sono stati portati all'ospedale di Mazara del Vallo. Due dei bambini sarebbero in condizioni più serie ma non in pericolo di vita. Uno ha riportato una frattura scomposta e un altro un trauma toracico. Il 51enne alla guida del SUV non aveva la patente ed è stato sottoposto all'alcol test. Con lui in auto c'erano altre 7 persone, 2 più del consentito. Restiamo nel trapanese perché un ragazzino di 11 anni ha tentato di accoltellare il suo professore di tecnologia in una scuola media di San Vito Lo Capo. L'adolescente ha filmato con il telefonino l'aggressione avvenuta in aula. Il docente è riuscito a bloccare l'alunno e a disarmarlo. Per non farsi riconoscere, il minore avrebbe indossato un casco integrale. Il ragazzino, che per la sua età non è imputabile, avrebbe cercato di trasmettere il video su una chat di Telegram. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Alcamo, coordinati dalla procura per i minorenni di Palermo. Passiamo agli esteri. Donald Trump starebbe per prendere una decisione definitiva sul potenziale accordo con l'Iran. Lo ha fatto sapere il presidente stesso con un post sul suo social Truth. Nelle scorse ore il tycoon ha invitato ancora una volta Teheran ad accettare di non dotarsi mai di armi nucleari, aggiungendo che lo stretto di Hormuz deve essere riaperto immediatamente. Intanto l'Iran ha rivendicato la gestione del passaggio nel Golfo Persico, dove secondo i Pasdaran sarebbero 24 le imbarcazioni transitate nelle

0: ultime 24 ore. La Russia è pronta a condurre un'indagine obiettiva se le verranno restituiti i resti del drone precipitato in Romania. Lo ha detto il capo del Cremlino, Vladimir Putin, riferendosi al velivolo che nella notte ha colpito un condominio nella città rumena di Galati, non lontano dal confine con l'Ucraina. Il presidente russo ha anche detto di credere che il drone fosse di Kiev. È accaduto anche in passato, ha affermato. Poi si è scoperto che erano velivoli usciti di rotta. È risultata negativa al test contro l'Ebola la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere rientrata nella notte dal Congo. La donna non presenta sintomi, ma resta comunque in quarantena preventiva allo Spallanzani di Roma, dove è stata sottoposta ad analisi. A dare la notizia è stato direttamente il Ministero della Salute. Chiudiamo con lo sport. Ad aggiudicarsi la 19ª tappa del Giro d'Italia è lo statunitense Sepp Kuss. Con una rimonta incredibile sull'ultima salita, il portacolori della Visma Lisa Bike ha ripreso e staccato un eroico Giulio Ciccone. L'americano ha tagliato il traguardo da vincitore con 14 secondi sul canadese Derek G del team Lidl Trek. Ciccone ha chiuso al terzo posto. La maglia rosa resta ancora una volta a Jonas Vingegaard, mentre sul fronte giovani il portoghese Afonso Eulalio resta il migliore e si tiene stretta la maglia bianca Conad, precedendo in classifica l'italiano Davide Piganzoli e il francese Mathy Rondel. Per il momento è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi. New truck.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori. Sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.

Spazio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: You know, girl, it's crazy. So I always been wanting a girl like you. It's fine, love.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Fiesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

spazio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.
1: Let's get drunk. I'll pour my heart up to my mouth. This year's been hard for us, no doubt.

Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it